Come neve son lioni al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fa fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non

0: passa sulle sabbie e ritua di amare. Hop, hop.
1: Non c'è la premessa, la classe è la lista, il prese la morte.

0: scegliete quali noi più vi piace.
1: Io son uomo di pace, quelli non fosse in una mensa.
2: Provatervi, o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzare, o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra. Non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangia come noi, se veston donne, al fin se desse donne son.
3: Son donne,
4: ma son tali, son tali.
1: In donne pretendete di trovare fedeltà.
5: Quam

0: prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazione,
2: pensare sublime,
1: analogia d'umore,
2: disinteresse,
1: immutabili carattere,
2: promesse,
1: prote,
2: giuramenti,
3: pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di delirci.
0: Pian piano, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dar,
0: non si può dar.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: Un accenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da soldati!

Che diavol vuol dire che nostre spose ritardano a venir? San Gelesse! Eccoli, non sono essi, è Don Alfonso l'amico lor. Ben venga il signor Don Alfonso. Cosa? Perché qui su? Voi piangete?

0: come in che morti.
1: Ferite, ammalate.
0: Neppur.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento? E partirà.
0: Sul fatto.
1: Non v'è modo di
0: non v'è.
1: Non solo addio.
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate son pronti.
1: Dove sono?
0: Amici, entrate.

0: partiti.
1: Oh, di partenza, crudelissimo amore!
0: Fate core, carissime figliuole. Guardate, da lontano il fancello con mani cari sposi.
1: Buon viaggio, mia vita!

Non son cattivo corpo. Va bene, al concertato loco i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con te. Quante smorfie, quante buffonerie. Tanto meglio per me, cadranno più facilmente. Questa razza di gente la più presto.

Che silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il torto. Bisogna consolarle. Infinché vanno due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, quella furba potrebbe riconoscere, potrebbe rovesciarmi le mani.

0: Despina mia, di te bisogna avrei.
1: Non ho niente di lei.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Ho una fanciulla, un vecchio com'è.

0: ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro se qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che del tuo padrone han perduti gli amanti.
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
1: Sono
0: ora pense mai per consolarli un poco e trarre, come diciam, chiodo per chiodo. Tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi se li fai rius.

0: Che strepito, che scompiglio è questo! Siete pazzi, care le mie ragazze! Volete sollevare il vicinato? O sapete che è nato?
1: Oh, c'è il mirote! Uomini in casa d'ostro!
0: Che male c'è?
1: Che

0: falso.
1: Amico caro,
2: oh, bella improvvisata.
0: Li conoscete voi?
2: Se li conosco. Questi sono i più dolci amici che amate in questo mondo, e i vostri ancor saranno.
0: E in casa mia che fanno?
2: Ah, e i vostri piedi, due re.

0: amici miei.
1: Come? Io dire dovrei?
0: Le nostre pene, se dirne pietà, la ceresta beta degli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cui

0: sapere un poco la cagion di quel riso?
1: Ecco, aspettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Pagate solo...

0: obbedienza fino a domani mattina. Siamo soldati e amiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si manda.

0: basta il far parlar di noi. Quando si dice che vengo per disfida, tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri? Nulla, o non sapranno fare ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla poligonia. Non si manca di fede, sorella mia, questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tu, ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. E imbroglio lascer deve con tanta precauzione. Però ascolta, per intenderci bene, vuoi scegliere per te le due narcisi?

0: tremo e palpito dalla testa alle piante. Amor lega le membra, vero amante. Ma brave, incoraggiatemi.
1: Parlate! Libero di aver pur quel che provate.
0: Madama, anzi, madame.
2: Parla pur tu.
0: No, parla pur tu.
2: No, cospetto del diavolo. Lasciate per gli smorfi del secolo passato. De Spinetta, termini a questa festa.

0: Che bella giornata!
1: Caldetta? Anzi che no!
0: Che vezzosi arbocenti!
1: Certo, certo, sono belli! Hanno più foglie che frutti!
0: Quei viali, come sono leggiadri! Volete passeggiare?
1: Sono pronto, cara! Ad ogni vostro cenno!
0: Troppo grazia!
1: Eccoci alla Gran Crisi!
0: Cosa vi avete detto?
1: Gli raccomandai di divertirla bene!
0: Passeggiamo anche noi!
1: Come vi piace! Aire!
0: Che cosa avete?
1: Sì.

0: veleno assai più forte, io bevo in questi crudi e focosi, onzi belli amorosi.
1: Sarò veleno cane, fatemi un poco fresco.
0: Grata voi burlate, di tanto io mi loro. Spariti, dove dianzo lì?
1: E via non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
1: Tu, se l'avete, dite quel che fardeggio, e lo vedrete.
0: Scherzo, dice davvero? Questa picciola offerta d'accettare degli altri.
1: Un cuore.
0: Un cuore, è simbolo di cui

0: niente vero,
1: nientissimo.
0: Pura come colonna al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina in lei senza paraggio.
2: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o oh mio fido Mercurio.
0: E la mia Dorabella è come sei di portata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
2: Eppure, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non sarei mal se tu l'avessi.
0: Come?
2: Dico così per dire, ave piacere di durarli la figlia.
0: Stelle, cessella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prender di me cospasso, ella non ama, non adora che me.
2: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo bene.

0: Guardate, barbaro, per voi misero sono.
1: Io, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma. Udite, fior di licio Guglielmo si conserva fedele. E Dorabella, infedele a voi fu.
0: Per mia vergogna.
2: Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa.
1: Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo?
0: Un picciol caldo.
1: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi.
0: Ti vedi, amico,
1: e un poco di più mere.
0: Anch'io lo dico.
2: E intanto mi darete 50 zecchine.
1: Volentieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
0: Come?
1: Abbiate pazienza, infin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parola da soldato.

che bisogna pigliarlo all'or che viene. Ma ecco la sorella, che c'è? Sciocato! Ecco per colpa vostra.

0: Ecco, silenzio!
1: Il penne nella barba, di grattere la pelle, dare con le corna entro le stelle.
0: Fu quella fior di lì.

0: chi? La tua Fiordilì. La mia fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me. Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
1: male.
0: La stessa di tormentarmi, ed una via più tuffo studiam di castigarle stranamente.
2: Io so qual è. Sposarle!
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calonne!
2: La grotta di Vulcano!
0: La porta dell'inferno!
2: Per state celebi in eterno!
0: Mancheranno forse donne a uomini come noi!
2: Non per mancanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste! In fondo voi le amate, queste vostre
0: correnti spinnecchiate! Purtroppo!
2: Purtroppo! E pempigliatele come le son. Frattanto, un'ottava ascoltate. Felicissimi voi se le la imparate. Tutti accusa le donne, e tu le scuse.

et tumulti Capitoli. Quasi lunghi preghi frasi, poi se blasse mille vasi, frasi, vasi, tempo, vasi. Quasi lunghi preghi frasi, poi se blasse